Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai

0: successo. Tira l'altro. Buongiorno da Radio Skylab.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sono le 5 in punto.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio Skylab.

0: più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta la

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Gli indimenticabili. Ritorno al passato.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab, compagna di vita.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace. I'll pretend.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Ho visto un uomo che moriva per amore.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.
2: Trasformiamo i

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: tutto perfetto.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui. Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392-7916-658 o 340-7564-944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I migliori dischi degli ultimi 50 anni suonano su Radio Skylab.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Scania. I grandi successi di

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Buongiorno, Radio Skylab è qui.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la

0: studiati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Sono le 8:01.

0: Ecovita di Taviano. Ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tar-

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Buongiorno, buona domenica, le 8:15. Auguri a tutte le mamme, la festa della mamma oggi. Auguri davvero di cuore a tutte le mamme, anche la mia, insomma, che qualche anno fa ha deciso come accade nella vita, ha deciso di passare dall'altra parte. Ciao mammina, ovunque tu sia. Auguri anche a te, cara. Allora, da qui alle 10:30 insieme partiamo con Franco Simone, Sogno nella galleria. Buongiorno.

0: Franco Simone, Sogno della Galleria, insomma, un successo abbastanza importante di un bel po' di lustri fa.
1: Verso l'orizzonte, quanto cielo, quanti voli.
0: Tornando a parlare di cose assolutamente attuali, fresche a livello di musica, evidentemente musicale, volevo informarvi che con 36 milioni di ascolti è in testa allo streaming per quanto riguarda le canzoni dell'Eurovision, davanti a Svezia e Finlandia, ed è lui primo assoluto, insomma, per

0: donna per amico di Lucio Battisti alle 8:27. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, buona festa della mamma. È domenica 10 maggio, piccola pausa, caffè, un po' di buoni consigli per voi e torniamo.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

come nei film. Allora, ce lo stiamo dicendo da un po' di volte ormai, no? Questa è l'ultima volta che c'è il tempo grigio, adesso sarà tutto sole, sereno, caldo, sino alla fine di settembre come minimo. Anche perché in realtà l'estate dovrebbe essere, secondo quello che dicono gli esperti, meno lunga delle altre volte. Staremo a vedere. Intanto, buona domenica, buongiorno, le 8:35.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
3: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
2: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
4: Il Made in Italy di Radio Sky.

0: Insomma, una sorta di garanzia di successo, no? Quando tiri in mezzo ad un tuo progetto bello, bello, assolutamente bello, anche Noemi, è come il nero, sta bene su tutto. Cioffi con il feat appunto di Noemi. E a proposito di Superstar, che è anche il titolo, tra le altre cose, sentite che meraviglia di Tiziano con il feat di Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Sky Love.
4: L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: 8:48, buongiorno, buona domenica, il 10 maggio, festa della mamma. Auguri a tutte le mamme. Sì, sono arrivate in realtà un po' di cose da sentire, di canzoni, insomma, da dedicare. Cercheremo di fare un sunto, perché sono un bel po' in realtà. Adesso parliamo di un disco nuovo, di una nuova serie Netflix, di Zero Calcare, e soprattutto del nuovo lavoro di Coez che vi faccio sentire adesso. Si chiama Ci vuole una laurea.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Billie Jean. Buongiorno, buona domenica.
1: Alta densità di emozioni.
2: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglia.

0: all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

continua a come dire ad interessarmi questa sorta di diatriba, perché insomma, se Sal Da Vinci è il reuccio tra virgolette degli streaming e dell'ascolto nelle radio, come fa ad esserlo anche la Brancale con Al Mio Paese? Insomma, non lo so, c'è qualcosa oppure c'è qualquadra che non cose, come dicono quelli che hanno studiato. 328-55-92714, meno male che ci sei. Buongiorno Stefania, buongiorno, auguri anche a te cara. Meno male che ci sei, sentite cosa ci ha segnalato questa mattina questo splendore. Sentite.

0: tornando al discorso della Brancale, perché giusto, insomma, è un avvenimento importante, si chiama Sacro, il tour che la porterà in giro per tutta l'Italia, toccherà anche per il Roma Summer Fest, il Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

Colors, Rolling Stones. Ipotetico possibile tormentone dell'estate 2026. Emozione adesso con Annalisa e Marco Mengoni.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: come Fulminacci. Si vede che siamo in fissa, perché teniamo molto a questo ragazzo, molto molto forte, importantissimo secondo me. Questo lascerà un segno, per molti molti anni. Sono le 9:25, buona domenica, buona festa della mamma.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: Novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: questo è stato il suo più grande successo in assoluto. Calma e sangue freddo in diretta su Skylab. Buongiorno, 9.30 era Luca Di Risio.
1: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa sabrosa. Sento musica latina perché manchi tu. E qui a casa ballo da sola, io ballo.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Radio Sky Love! L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

Maglioni, fotografie. Che in realtà è, facendo un ragionamento ampio, no? È probabilmente non il grandissimo successo di Claudio Maglioni, ma insomma è una musica per ascoltatori fini, tra virgolette, insomma è una cosa molto particolare. Se invece dobbiamo fare cassetta, come accadeva con i Cine Panettoni, per fare un esempio, per farvi capire quello che voglio dire, arriva lei, Annalisa Scarrone, esibizionista.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: molto gradita ai nostri ascoltatori, viaggia bene un po' in tutte le radio in Italia. Bel ritorno e bel successo. Viaggio Antonacci, era You and Me.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: attenzione a riportare alla memoria di chi ha insomma qualche anno come me, non tantissimissimi, ma insomma diciamo ben datato, canzoni che hanno fatto parte della nostra giovinezza. Per esempio questa di Casey and Sunshine Band era Please Don't Go.
1: Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane. Radio Skylab.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione, i fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Mom.

0: Buona class, mamma gli italiani, buongiorno, vicinissimi alle 10, domenica 10 maggio, festa della mamma, auguri.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Grande, grande, grande. Altro che autotune e cose del genere. Ma scherziamo? 2 minuti dopo le 10. Buongiorno. Radio
1: Sky. Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: esorcizzare questo questo grigio che il 10 maggio, anche no, insomma, per piacere, 10 maggio. La festa della mamma con un cielo così, dai!
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grazia.

0: capita anche a voi di pensare a Sanremo e vi viene subito in mente Sal Da Vinci e Samurai Jay? Sinceramente ve lo chiedo. Fatemelo sapere al 328-55-92714, perché per me è così, o che ci devo fare?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
0: Questa è una di quelle canzoni che ognuno di noi, tutti secondo me, abbiamo una volta nella vita dedicato alla fidanzata del momento, a, piuttosto che alla mamma, piuttosto che a, ma che ne so, all'amica dell'amica dell'amica. Almeno una volta è partita una dedica per Tu sei l'unica donna per me di Sorrenti.

0: amore. Ogni volta che li vedi cantare ad un'esibizione. Maria Antonietta Colombre, la felicità e basta. Più tardi c'è Benny, c'è Benny prima con la musica e poi soprattutto con il quiz, con i giochi, con il divertiamoci insieme. C'è un 50 pollici in palio, eh? Al 328-55-92714 si gioca con quel numero lì.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Se cerchi il meglio, da DL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana.

Ecco lancio della settimana, il nuovo di Francesco Gabbani, Summer Funk, che chiude l'appuntamento con Mauro Lupo qui a Skylab la domenica mattina. Arriva Benny, noi ci risentiamo domani, se vi va, fra le 15.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

ascolteremo i pezzi che hanno caratterizzato le estati scorse e quelli che caratterizzeranno l'estate che sta per venire. Ma appunto, partiamo.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Un pezzo che ci ha accompagnato l'anno scorso, Cabaret, Orietta.

estate 2025. L'anno scorso, insomma. Nel 2015 invece c'era questo pezzo di Jovanotti. Lui diceva che bisogna essere pieni di vita, e c'ha ragione. Bisogna essere pieni, pieni, pieni di vita. La vita è bella. È bella, convincetevi, la vita è bellissima.

0: programma unico che potete ascoltare soltanto su Radio Skyland. Tutte le domeniche dalle 10.30 alle 11.30 ascolteremo tutti i pezzi che hanno caratterizzato le estati passate, ma anche quelle che verranno, perché poi questi pezzi verranno cantati sempre, spero, negli anni a venire, ricordando appunto l'estate che è ormai alle porte, anche se oggi è una giornata un po' così nuvolosa. E allora
1: è pieno di vita,
0: un po' si fa attendere quest'estate, sì. Ma noi andiamo a

0: 1968, questo è un po' 58 anni fa. Come passa il tempo, ancora oggi la cantiamo, e come la cantiamo, specialmente d'estate, quando arriva l'estate ci arriva tutto l'olio che può tutto l'anno, quest'estate, e vabbè, è così, è così.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
0: Un pezzo che andrà fortissimo quest'estate invece è il nuovissimo di LDA, si chiama Santa, con il feat di H7. Radio Skylab.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: Estate 2023, i nostri Bundabash.

per essere precisi, e c'era questo pezzo che faceva innamorare tutte le ragazze dell'epoca, oggi mamme, forse anche nonne, anzi sicuramente nonne. È un pezzo di Umberto Balsamo, era molto richiesto, c'erano dediche, montagne di dediche su questo pezzo. Erano tutte le ragazze che dedicavano questo pezzo a loro lui, eh? A loro angelo azzurro, Lo state ancora aspettando, scommetto, eh? Lo avete trovato?

adesso estate 2026. In The Colors, con questo pezzo che sta andando fortissimo, uscito da qualche settimana e che sicuramente sarà uno dei tormentoni di questa stagione.

0: quando ancora non erano famosissimi come sono stati negli ultimi anni, Radio Skylab li invitò ad un concerto al Arena Green Village, era il 2017. E insomma non è che ci fu tantissimo pubblico, però adesso loro hanno raggiunto, siamo stati un po'
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
0: Stavo dicendo appunto che le cose abbiamo visto bene, voglio dire, abbiamo visto prima che avessero successo, avevamo previsto il

23. Tormentone in assoluto questo Disco Paradise di Fedez insieme ad Annalisa e a Jax. L'anno dopo Fedez ci riprova con M. Schilla con questo

2024 questo pezzo, Sexy Shop. State ascoltando Aspettando l'estate dentro il contenitore di Finalmente Domenica in compagnia di Benny Palese, quando sono le 11:11 primi. Ricordo che poi alle ore 11:30 giochiamo insieme con il Divertiamoci Insieme, il nostro programma di quiz della domenica, che vi vede protagonisti e vi vede anche vincere, magari se siete un po' fortunati e bravi, un bel televisore 50 pollici. Quindi mi raccomando, rimanete con noi intanto. 169, c'era lui con questo Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che tutti voi ricordate senz'altro, Lucio Battisti. Dicono che sarà scritta qui a Porto Cesareo sto pezzo, sarà così? Sicuramente Porto Cesareo è ispirato.

estate del 1969, un grandissimo Lucio Battisti. Acqua azzurra, acqua chiara. E ritorniamo ai giorni nostri, con questo pezzo di SKT, così si chiama, ragazzi, adesso si chiamano così. Il Fite di Gaia, Tropicalia.

Scaglia, si chiama proprio così. Estate 2023, ah no, 2021 addirittura, l'estate 2021. Annalisa,

0: 2, alza. Alza con Elodie, si alza con Elodie, si bagno a mezzanotte. Estate 2022, 11:24, io mi raccomando, dopo giochiamo.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: E imperversava nel 1985 in tutte le discoteche questo pezzo dei Simple Minds, Don't You Forget About Me. E Radio Skylab organizzò proprio quell'anno una gita a Rimini, due pullman pieni, andammo a Rimini tutti quanti a divertirci.

l'anno prima il c'era questo pezzo invece. Nell'estate del 1984 c'era questo pezzo degli Opus, si chiamava Life is Life. Anche questo pezzo andava.

0: l'ho immaginato negli anni 80 quando c'era questo pezzo che tutti a ballare di pomeriggio, poi si ballava, eh?
1: Mica di notte come adesso,
0: alle 6 massimo le 10.

0: Life.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Un pezzo nuovissimo uscito qualche giorno fa, questo di Francesco Gabbani, anche questo un tormentone di

0: grosso saluto e tanti baci alle nostre signore mamme all'ascolto di Radio Skylab. Auguri, auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: E siamo giunti così allo spazio riservato ai nostro. Divertiamoci insieme. Ci siete? Siamo pronti? Orecchio all'apparecchio perché arrivano i primi quiz da indovinare. E vi ricordo che c'è in palio un bel televisore 50 pollici, intanto anche il nostro numero telefonico 328 55 92 714, ma arrivano i primi quiz, attenzione, orecchio all'apparecchio. Arriva sempre prima, perché non può arrivare dopo.

0: Bene, bene, siamo in direttissima. Pronto?
1: Sofia D'Arnesano, sì,
0: un attimo, ti faccio rispondere al quiz fra qualche secondo, però. Prima voglio dare lo spazio alla linea, anzi a un mio amico che sta qui in linea. Pronto?
2: Scusa, ma sei Benny tu?
0: Sì, sono Benny.
2: Ma mi hai conosciuto per caso?
0: È certo che ti ho conosciuto, Vito Manni, come no?
2: Buongiorno Benny, buongiorno a tutta Radio Skylab, a tutti gli amici di prima, di oggi, di Clay, di domani, di sempre.
0: E certo.
2: Un salutone a tutti e in particolar modo oggi a tutte le mamme del mondo, a quelle che ci sono più, a quelle che ci saranno. Volevo darlo in diretta grazie a te che mi hai dato l'opportunità, Benny.
0: La radio è sempre aperta per te. La radio è sempre aperta per te.
2: Grazie Benny, grazie. Qualche domenica vengo a fare una trasmissione
0: con piacere. Ti aspetto, promesso, eh?
2: Ci sarò, promesso.
0: Ok, ti aspetto. Tante belle cose anche a te, auguri a tutte le mamme anche da parte mia, da Vito Manni. E adesso devo salutarti perché incombe il nostro gioco quiz.
2: Buona domenica. Ciao Vito.
0: Bene, era Vito Manni, per chi non lo sapesse, è stato per tanti anni il nostro dirigente qui a Radio Skylab. Andiamo avanti con i quiz. Pronto? Sentiamo un po' chi ci chiama. Dai, andiamo con la prima telefonata. Pronto? Avrò chiuso? Sì, ha chiuso, ho visto tutto sto casino. Va bene, ritorniamo ai quiz. Richiama, caro amico che avevi chiamato prima. Scusami se ti ho fatto aspettare, eccomi qua. Allora, ricominciamo. Arriva sempre prima il primo quiz di oggi. Abbiamo anche la prima telefonata intanto. Pronto?
1: Sofia di Arnesano,
0: buongiorno Sofia, arriva sempre primo. Chi è
1: la
0: che
1: punta.
0: Arriva? Chi è che arriva sempre primo? Cosa?
1: La punta?
0: No, non è la punta. Non è la punta, questa arriva sempre primo perché non può arrivare dopo, va bene?
1: Ok.
0: Ok, ciao, ritenta, mi raccomando, cara amica di Arnesano, ciao! Arriva sempre primo. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Fatemi fare anche l'altro quiz però. Si abbassa ma non si piega. Allora, arriva sempre primo, secondo te che cos'è?
3: La notizia
0: arriva sempre prima. Bella la tua risposta. Ma noi abbiamo un'altra cosa che arriva sempre prima anche della notizia. Quasi quasi.
3: Va bene.

0: arriva sempre prima, poi si abbassa ma non si piega, si abbassa ma non si piega. E poi terzo quiz, sale e scende senza mai muoversi. Sale e scende senza mai muoversi. Sale e scende senza mai muoversi.
1: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale. Tenuta la

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Allora, 328 55 92 714 arriva sempre prima. Pronto?
2: Buongiorno, sono Giulia da Casarano.
1: Giulia da Casarano, dimmi Giulia.
2: Sale. Sale e com'era?
1: Sale, scende senza mai muoversi. Sale, scende senza mai muoversi. La strada. La strada. Che c'entra la strada? La strada. Sale, scende, dove sale, scende la strada? La strada sta ferma, no, non è la strada, mi dispiace. Saluti, ciao, ritenta, mi raccomando. La strada non sale né scende, la strada sta ferma, penso. Bene, sale, scende senza mai muoversi. 328 55 92 714. Sale, scende senza mai muoversi. E poi ancora, arriva sempre prima. Prima di fare una cosa, arriva prima, poi la cosa si fa. Arriva sempre prima. 328 55 92 714. Questa è Radio Skylab. Pronto?
3: Pronto, Matteo da Lecce.
1: Matteo da Lecce, allora Matteo, forza.
3: Sale e scende senza mai muoversi.
1: Sale e scende senza mai muoversi, sì.
3: La temperatura.
1: La temperatura, sei sulla buona strada, Matteo da Lecce, ma non è proprio la temperatura. Mi dispiace, ciao ritenta, dai, ciao, vai, ciao. Vai, vai, vai, ciao, pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sale e scende senza mai muoversi,
1: certo.
4: L'ascensore.
1: L'ascensore neanche, l'ascensore no, niente, la più vicino, l'amico Matteo di Lecce, ciao. Mi sto già aiutando stamattina, pronto? Vai.
4: Sale e scende senza mai muoversi.
1: Sì.
4: Il calore?
1: Il calore no, niente, ciao, pronto.
5: Ragazzo da Modino.
1: Forza.
5: Sale e scende senza muoversi.
1: Sì.
5: La pressione.
1: La pressione neanche, ciao. Neanche la pressione, dai che ci arriviamo però. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici, pronto.
2: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
1: Giulio da Casarano, forza Giulio.
2: Si abbassa ma non si piega.
1: Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Dai.
2: La voce.
1: La voce non è la voce neanche. Bravo però. Bravo. Una bella risposta la tua. Ma non è la voce, no. Dai, dai, dai che ce la facciamo. Forza. Avete una fantasia tremenda. Bravi. Pronto. Adesso è andato in errore il telefono. È meglio che metta la pubblicità. Va, meglio che metta la pubblicità.
6: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Radio Skylab pronto.
4: Sale e scende senza mai muoversi.
1: Sale e scende senza mai muoversi. Tu chi sei?
4: Io sono Francesca.
1: Da dove mi chiami, Francesca? Da dove mi chiami?
4: Torchiarolo.
1: Da Torchiarolo, bene. Allora, cara amica di Torchiarolo, dimmi qual è secondo te la risposta?
4: Il sentiero?
1: Il sentiero, neanche il sentiero, mi dispiace. Saluti ritenta, forza Torchiarolo, ciao.
4: Bene, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Pronto Radio Skylab, pronto.
2: Buongiorno, sono
1: sì.
2: Giulio da Casarano.
1: Forza.
2: Sale e scende senza mai muoversi.
1: Sale e scende senza mai muoversi, vai.
2: La scala.
1: La scala, neanche la scala, no. Ciao, niente. Pronto, pronto, pronto. Sale e scende senza mai muoversi, vai.
3: Ma signora.
1: Sentiamo.
3: No, arriva sempre primo.
1: Ah, arriva sempre primo. Prima, anzi. Arriva
3: l'idea.
1: Sempre prima l'idea, no. Bella la tua risposta però, ciao, non è l'idea però, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ci arriva prima l'idea, giustamente, e quindi è qualcosa di questo tipo. Arriva prima l'idea e poi la si fa, no? Arriva prima questo e poi tutto va a seguire. Arriva sempre prima. Sale e scende senza mai muoversi. 3, 2, 8, 55, 92, 714. Poi ancora si abbassa ma non si piega. Il tutto per vincere, per cercare di vincere, anzi, un bel televisore 50 pollici. Un bel televisore 50 pollici. Sale e scende senza mai muoversi. Skylab, pronto?
7: Ragazzi, da mattino.
1: Sentiamo.
7: Sale, scende senza mai muoversi.
1: Sì.
7: La febbre.
1: La febbre. È una cosa astratta, dai, vi sto aiutando un po', però non è la febbre, no. Ciao.

0: poi si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Sentiamo chi tenta la risposta. Radio Sky Lab, pronto?
1: Ragazzi da mattino.
0: Sentiamo, dai.
1: Si abbassa ma non si piega.
0: Si abbassa ma non si piega, sì.
1: L'acciaio.
0: L'acciaio, non è neanche l'acciaio, no. Mi dispiace. Ciao, ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Ciao, sono Alessia da Salice. Posso dare la risposta?
0: Da Salice Salentino?
2: Salice Salentino. Salice Salentino,
0: vai, vai, vai, dimmi.
2: Sali, scendi, l'umore?
0: Sale, scende. Senza mai muoversi, non è l'umore. Ti sto aiutando, cara amica di Salice, l'amore, Salentina.
2: L'amore.
0: Ah, l'amore, l'amore? No, neanche l'amore, no, no.
2: Ciao.
0: Ritenta, mi raccomando, saluti a Salice, ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto sull'altra linea, che abbiamo sull'altra linea, pronto?
3: Stefania da Corigliano.
0: Da Corigliano d'Otranto.
3: Corigliano d'Otranto,
0: perfetto.
3: Arriva per primo.
0: Sì.
3: Il lampo.
0: Il lampo, arriva subito il lampo per primo. E poi succede una catastrofe, tu dici. No, cara amica di Corigliano d'Otranto, non è il lampo, mi dispiace. No, è una cosa meno grave, meno grave. Saluti a Corigliano, ritenta, mi raccomando.
3: Grazie.
0: Ciao bella, ciao.
3: Ciao.
0: 328 55 92 714. Pronto? Arriva sempre primo, Massimiliano, vai.
4: No, sale e scende.
0: Sale e scende senza mai muoversi.
4: La voglia?
0: La voglia, pure la voglia sale e scende, è vero, sì. Quella sale, sale speciale. Speriamo che sale. Ciao, che non scenda. Niente, ciao. Sale e scende senza mai muoversi. Pronto, vai. Pronto. Mi senti? Niente. Pronto? Ritorna, pronto. Dai.
4: Arriva sempre prima.
0: Sì.
4: Il flash.
0: Arriva sempre prima. Che cosa?
4: Il flash.
0: Il flash. No. Neanche il flash. No, no, no, no. Ciao. Disco, disco, duck. Pronto, Radio Skylab, pronto.
5: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Chi sei?
5: Giulio da Casarano.
0: Giulio da Casarano. Vai, Giulio.
5: Sale, scende
0: senza mai muoversi, sì. Vai.
5: Il sole.
0: Il sole, non è il sole, no.

0: senza mai muoversi. Poi ancora. Chi si abbassa ma non si piega. Pronto? Sentiamo.
1: Arriva sempre prima,
0: dai.
1: L'intuito.
0: Cosa?
1: L'intuito.
0: Non è neanche l'intuito. Però bella la tua risposta. Bravo. Mannaggia, ma non è l'intuito, porca miseria. Ciao. 3 2 8 55 92 714. Arriva sempre primo, come l'intuito, no? Prima arriva l'intuito e poi la cosa si fa. Sale e scende senza mai muoversi. Pronto?
1: Sempre Massimiliano Ragazzi.
0: Sì.
1: Arriva sempre prima.
0: Vai.
1: L'invenzione,
0: neanche l'invenzione, niente, mannaggia, ciao. Neanche l'invenzione, no? Bisogna prima fare sta cosa. E arriva sempre primo, perché deve arrivare per primo. Lo so, per me è facile. Per voi un po' meno. 328 55 92 714, pronto? Sentiamo.
2: Arriva sempre prima.
0: Sì.
2: L'idea,
0: già detto anche l'idea, non è l'idea, però mi dispiace. Ciao. 328 55 92 714 Radio Skylab, pronto? Pronto, mi sente? Pronto, mi sente? Pronto? Niente? Vabbè, prendiamo quest'altra. Pronto? Sì.
3: Buongiorno, Dino da Uggiano la Chiesa.
0: Da Uggiano la Chiesa, allora, caro amico di Uggiano,
3: allora,
0: la Chiesa, Dino.
3: Si abbassa ma non si piega. Il volume.
0: Si abbassa ma non si piega. Questa è qui che sì. Vuoi rispondere? Sì. Si abbassa ma non si piega. Caro amico di Uggiano la Chiesa, Dino ti chiami, ha detto, no?
3: Dino.
0: Non vinci nessun televisore 50 pollici, mi dispiace, è sbagliata la tua risposta. Però attenzione, ciao Dino. Saluti. Ad Uggiano la Chiesa, ciao. 328 55 92 714. Si abbassa ma non si piega. Il volume io lo abbasso ma non si piega. Ed è giusto come osservazione, diciamo così, no? Pronto?
1: Massimiliano Draga.
0: Sale e scende senza mai muoversi, vai!
1: No, si abbassa ma non si piega. L'antenna.
0: L'antenna si piega pure quando la abbassi. Niente, ciao. Radio Skylab, pronto?
4: Luigi da Gallipoli, buongiorno.
0: Sono Luigi, dai!
4: Mi ripeti indovinelli gentilmente?
0: Arriva sempre per prima. Poi sale e scende senza mai muoversi. E poi si abbassa ma non si piega. Vai.
4: Sale e scende senza mai muoversi.
0: Sì.
4: La temperatura.
0: Non è la temperatura, mi spiace. Ciao. Pronto Skylab, pronto?
2: Mario da Palabra.
0: Sentiamo.
2: Si abbassa ma non si piega.
0: Sì.
2: Il bunco.
0: Il
2: giunco.
0: Niente, neanche il giunco, no, niente. Si abbassa.

0: Radio Skylab, pronto? 328 55 92 714, 328 55 92 714.
1: Buongiorno,
0: Simona da Lecce.
1: Sale e scende senza mai muoversi.
0: Sì.
1: L'umore.
0: Sale e scende senza mai muoversi, l'umore. Bella la tua risposta, Simona da Lecce, ma non è l'umore che, la risposta che abbiamo noi, mi dispiace. Ritenta però, saluti a Lecce, ciao. Pronto Radio Skylab?
2: Sì, buongiorno, Giacomo da Carmiano.
0: Giacomo da Carmiano, forza Giacomo, dai!
2: Si abbassa ma non si piega.
0: Si abbassa ma non si piega.
2: La voce.
0: La voce. Mannaggia, caro amico di Carmiano, non è la voce. Porca miseriaccia. Dai, ritenta però, mi raccomando, ok?
2: Ciao.
0: Ciao, saluti a Carmiano.

0: 328 55 92 714. Sale e scende senza mai muoversi. E poi arriva sempre per primo. Arriva sempre per primo, perché se non facciamo questa cosa, poi non arriva niente. Pronto?
1: Sale e scende.
0: Da dove mi chiami tu, bella?
2: Bello.
0: Bello. Da dove mi chiami, bello? Da dove mi chiami?
1: Tuglia.
0: Da?
1: Tuglia.
0: Da Tuglia, come ti chiami?
1: Leonardo.
0: Leonardo da Tuglia, dimmi, bello, dai.
1: Sale e scende
0: senza mai muoversi. Secondo te che cos'è?
1: Il rumore.
0: Il rumore, quanti anni c'hai?
1: Sei.
0: Sei. Sei molto vicino alla risposta che abbiamo noi, ok? Sei molto vicino, però non è il rumore, ok? Però sei proprio vicino. Ti mando intanto un bacio, quanti anni c'hai?
1: Sei.
0: Sei anni, ti mando un bacio. Mi raccomando, concentrati bene, fai pensare anche i tuoi genitori, perché sei molto vicino. Ciao.
2: Vai, ci pensiamo.
0: Ciao, grazie, ciao. Pronto? Chi ci chiama sull'altra linea intanto? Pronto?
3: Luigi da Gallipoli.
0: Dimmi, Luigi, vai.
3: Allora, si abbassa ma non si piega.
0: Si abbassa ma non si piega, sì.
3: Il passaggio a livello.
0: Il passaggio a livello, no, niente, niente, ciao. Pronto?
4: Maria da...
0: Forza! Si abbassa ma non si piega, oppure...
4: No, l'altro.
0: Arriva per primo, vai.
4: No, l'altro ancora.
0: Sale e scende senza mai muoversi, dai.
4: Il suono.
0: Il suono non è il suono, mi dispiace, ma sei vicino anche tu. Ciao. Sei vicino, vicino, pronto.
5: Ma ragazzi, da Matino.
0: Sentiamo.
5: Arriva sempre prima.
0: Sì.
5: L'istinto.
0: L'istinto, non è l'istinto che arriva sempre prima, no. Anche se la tua risposta è molto bella, ciao. Non è l'istinto, ma brava, avete veramente una bella fantasia. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici, pronto?
6: Massimo Draghi.
0: Vai.
6: Sale e scende senza mai muovere.
0: Sì.
6: La suoneria?
0: La suoneria no, ciao, niente, pronto?
4: Pronto?
0: Sì.
4: Maria da Palazzo.
0: Vai.
4: La musica.
0: La musica no, niente, ciao. 328 55 92 7

0: 1,90, dai.
1: Devo dire un numero?
0: Sì, un numero da 1,90, sì.
1: 10.
0: Il numero 10, allora il gioco funziona così: se il numero 10 uscirà come primo estratto sulla ruota di Bari l'ultimo martedì di giugno, ti porterai a casa questo bel televisore 50 pollici, va bene? Quindi segnati bene questo numero 10 e poi stai attenta che esca come primo numero sulla ruota di Bari l'ultimo martedì di giugno, va bene?
1: Di giugno, l'ultimo martedì
0: di giugno, certo, certo. Saluti, ciao, un abbraccio, brava, ciao, ciao, saluti a Lecce, Maria Luisa, ciao.
1: Grazie.
0: Era il volume che sale e scende senza mai muoversi, vi ho aiutati però, eh? Vi ho aiutati molto. Ma è il mio compito e dovere anche aiutarvi un po', specialmente quando vi vedo un po' in difficoltà. Si abbassa ma non si piega, è rimasto adesso. E poi c'è anche questo che arriva sempre per primo. Anche questo non è difficilissimo. E vi ho anche un po' aiutati. Arriva sempre per primo. Beh, adesso ne facciamo un altro. Vediamo un po' quale fare. Può essere grande ma anche piccolo. Può essere grande ma anche piccolo. Che cos'è che può essere grande ma anche piccolo? Può essere grande ma anche piccolo. Pronto?
2: Salve, buongiorno, sono Maria Giovanna di Tuglia.
0: Maria Giovanna da Tuglia, buongiorno Maria Giovanna, sentiamo.
2: Buongiorno, si abbassa.
0: Si abbassa ma non si piega. Si abbassa
2: tramonto,
0: ma non si piega.
2: Il sole.
0: No,
2: sole,
0: cara amica di Tuglia, no, niente, non c'è niente di tramonto, no, mi dispiace. Ritenta, mi raccomando, saluti a Tuglia, ciao, pronto? Pronto? Mi sente, pronto? Pronto? Pronto? Sentiamo, vediamo un po' se... Pronto? Niente, errore. Quando va in errore il telefono... Pronto, mi impallo pure io. Pronto?
3: Massimiliano.
0: Ah, eccomi qua, è bloccato tutto. Vai!
3: Allora, arriva sempre primo.
0: Sì.
3: Il progetto?
0: Il progetto arriva sempre primo. No, ma diciamo che come concetto è giusto il tuo, però non è questa la risposta che abbiamo noi. Ciao, saluti.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Arriva sempre primo. Pronto? Chi ci chiama? Pronto?
4: Buongiorno, sono sempre Giulio.
0: Giulio, vai Giulio.
4: Mi puoi ripetere l'ultimo indovinello?
0: L'ultimo indovinello è: può essere grande ma anche piccolo.
4: Il numero?
0: Il numero? No, non è il numero, no. Può essere grande ma anche piccolo, non è il numero, non è il numero, però giustamente dici, il numero può essere grande e piccolo, non è il numero, mi dispiace. Ciao Giulio, ciao! Può essere grande e piccolo, non è il numero. Avete veramente una ottima fantasia, devo dire. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi tutti. Può essere grande o piccolo. Arriva sempre per primo, perché se no dopo non arriva niente. D'accordo? Dai, c'è la pubblicità, ci sentiamo fra qualche secondo. Pensateci bene, arriva per primo.
5: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
6: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival.
0: Baguette Music Festival, veramente un evento da non perdere a Melissano. Pronto? Intanto chi ci chiama?
7: Pronto? Luigi da Gallipoli.
0: Luigi, dimmi.
7: Luigi,
0: vai.
7: Arriva sempre per primo.
0: Dai, forza, dai, che ci indoviniamo, dai.

0: L'antipasto.
1: L'antipasto. Sei sulla buona strada. Ciao, non è l'antipasto però. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Pronto Radio Skylab? Pronto, mi senti? Non deve essere caduta. 328 55 92 714. Dai che ci arriviamo. Ci arriviamo, pronto.
0: La signora.
1: Dai.
0: Arriva sempre prima.
1: Sì.
0: Il menù?
1: Il menù, dai che ci arriviamo. No, non è il menù però. Ciao. 328 55 92 714. Forza che siamo vicini, vicini. Fuoco, fuoco, fuoco, fuoco, fuoco. Arriva sempre per primo. Poi ancora. Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. Si abbassa ma non si piega. 328 55 92 714. Pronto? Chi ci chiama? Pronto? Sì?
2: Si abbassa ma non si piega. Giuseppe da Casarano.
1: Giuseppe da Casarano. Ciao Giuseppe. Si abbassa ma non si piega. Dai.
2: Ascensore.
1: L'ascensore. Non è l'ascensore. Mannaggia. Ciao, ciao, saluti a Casarano. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, ciao. Pronto Skylab? Pronto?
3: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
1: Sforza.
3: Si abbassa ma non si piega.
1: Sì.
3: L'interruttore.
1: Che cosa?
3: L'interruttore.
1: L'interruttore. No, non è l'interruttore. Ciao. Niente da fare. Pronto. Dai.
0: Viva sempre prima.
1: Sì.
0: L'invito?
1: Arriva sempre prima l'invito, no, ciao, niente, non è neanche l'invito che arriva sempre primo, pronto? No.
4: Buongiorno, Cristian da Gallipoli.
1: Forza, Cristian, dai!
4: Arriva sempre per primo?
1: Sì.
4: Il menù?
1: Il menù, non è il menù, già detto ciao, niente, pronto?
5: Pronto, Maria Antonietta da Bagnolo.
1: Forza, sentiamo la nostra Maria Antonietta, dai!
5: Può essere grande o piccolo?
1: Può essere grande o piccolo, sì.
5: Il problema.
1: Il problema può essere grande, può essere piccolo. Brava, come, come concetto è giusto, ma la risposta è sbagliata però. Vabbè, mi dispiace. Saluti, ciao. Può essere grande e piccolo. Il problema può essere un grande o piccolo problema, ma non è questa la risposta che abbiamo noi. Radio Skylab, pronto.
6: Ciao, si abbassa ma non si piega.
1: Da dove chiami?
6: Matteo da Lecce.
1: Matteo da Lecce, forza Matteo.
6: La
1: dai.
6: Maniglia.
1: La maniglia. La maniglia si abbassa ma non si piega. 6, 6, 6, 6, 6, no, non sei sulla buona strada, no, non c'è, no. La maniglia, no, no, ti ho confuso con un'altra risposta, niente, ciao!

0: si piega. Poi può essere grande, ma anche piccolo non è il problema, e non è neanche il numero, come già detto. Ma che cosa può essere grande ma anche piccolo? E poi arriva sempre per primo. Eravate molto vicini alla soluzione, dai, che ti state arrivando. Pronto?
1: Buongiorno, sono Gino da Casolano.
0: Forza!
1: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
1: Il bicchiere.
0: Può essere grande o piccolo? Il?
1: Bicchiere.
0: Il bicchiere, no, non è il bicchiere, mi dispiace. Ciao, ciao, ciao.
2: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
0: Sorridi, sorridi, c'è vita. Intanto noi abbiamo invece le nostre belle telefonate. Pronto, Radio Skylab, chi ci chiama?
3: La signora.
0: Forza.
3: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
3: Il conto?
0: Il conto, dai che ci arriviamo, non è però il conto, sì. Ciao. Può essere grande e piccolo, non è neanche il conto. Pronto, che può essere bello grande, il conto, eh sì.
1: Sono da Casarano.
0: Sì, vai.
1: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
1: Il
0: sogno.
1: Sogno,
0: no, niente, niente, no. Cioè, non è neanche il sogno che può essere grande o piccolo. Pronto.
3: La signora Lago.
0: Vai.
3: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
3: Il risultato?
0: Il risultato neanche, no, niente, ciao. Può essere grande o piccolo? Pronto Radio Skylab, pronto?
4: Hai sentito la bagnola?
0: Sentiamo, forza.
4: Il dolore.
0: Può essere grande o piccolo, neanche il dolore. Tutte risposte giuste, ma cerchiamo la nostra di risposta. Ciao.
4: Ciao.
0: Può essere grande ma anche piccolo. 328 55 92 714 per vincere un bel televisore 50 pollici. Pronto?
4: Ragazzi da mattino.
0: Sentiamo, dai.
4: Arriva sempre per primo.
0: Arriva sempre per primo.
4: È il primo piatto.
0: Il primo piatto? Non è il primo piatto, no, no, no. Sei vicina però, dai, sei sulla buona strada. Ciao. Arriva sempre per primo. Non è il primo piatto. 328 55 92 714. Siete vicini, vicini, vicini, ma non è il primo piatto. 328 55 92 700. Cos'è che arriva sempre per primo? Radio Skylab, pronto?
1: Un giorno come dice da Casarano.
0: Forza!
1: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
1: Qualunque cosa.
0: Può essere grande o piccolo cosa?
1: Qualunque cosa.
0: No, niente, niente, niente, non ci siamo, niente, ciao, pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Chi mi chiama? Vai.
4: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
4: Il segreto.
0: Neanche il segreto, no, ciao, niente. Radio Skylab, pronto?
4: Maria da Palabra.
0: Forza.
4: Arriva sempre per primo.
0: Sì.
4: L'antipasto.
0: L'antipasto, non è neanche l'antipasto che arriva sempre per primo. Ciao, niente, siete vicini però, pronto?
3: La signora Dara.
0: Sì. Sì.
3: Arriva sempre primo.
0: Dai.
3: L'aperitivo.
0: L'aperitivo. Non è neanche l'aperitivo che arriva sempre per primo. Mi dispiace, no, ciao. E porca miseria, pronto? Dai.
5: Cristian da Gallipoli.
0: Sentiamo, Cristian, dai, vediamo.
5: Arriva sempre per primo.
0: Sì.
5: Il pane.
0: Il pane, prima del pane, cosa arriva? Ciao, niente. Non ci siamo ancora, no, pronto. Arriva sempre per primo,
5: no,
0: però stiamo lì vicino. Stiamo lì vicino e state girando intorno, dai, pronto.
5: Mazzo da Lecce.
0: Matteo, dimmi, Matteo.
5: Arriva sempre per primo.
0: Dai.
5: L'ordinazione.
0: Cosa?
5: L'ordinazione.
0: Come?
5: L'ordinazione.
0: L'ordine arriva per primo. È certo che arriva prima l'ordine.
5: L'ordine,
0: e poi,
5: l'ordinazione.
0: E poi arriva l'antipasto e tutto il resto. Bravo, è l'ordine che arriva sempre per primo.
5: L'ordine.
0: E poi tutto il resto. Bravo, bravo, bravo. Un numero da 1 a 90, dai.
5: 29.
0: Il numero 29, tu penso che conosci il nostro regolamento?
5: Sì, sì.
0: Sì, ok.
5: Il primo però... estratto?
0: il primo estratto sulla rosa di Bari l'ultimo martedì di giugno, quindi segno il numero 9, non può più partecipare per oggi, ma ci sentiamo domenica prossima con te, va bene?
5: Va bene.
0: Saluti Matteo, saluti a Lecce, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Era l'ordine che arriva sempre per primo. Prima l'ordine e poi l'antipasto, poi quello che volete. Dipende da quello che ordinate. Era semplice, lo so, una volta indovinato è semplice.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
6: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: Bene, ritorniamo in diretta. Abbiamo risolto anche quel quiz dell'ordine. Arriva sempre prima dall'ordine, appunto. E qui ne formo un altro di quiz. Intanto voi pensate a questo, può essere grande, ma anche piccolo. Intanto vi formo un altro quiz, dicevo. Non mi vedi, ma sono importante per te. Pronto? Non mi vedi, ma sono molto importante per te, per me, per tutti. Pronto?
7: Maria Grazia Damatino.
0: Sentiamo Maria Grazia, forza. Può essere grande ma anche piccolo.
7: Ma anche piccolo. Il calcolo.
0: Può essere grande ma anche piccolo. Il calcolo. Sei vicina. Un qualcosa come il calcolo, diciamo così. Vi aiuto un po'. Va bene, ciao, saluti, ciao. Può essere grande ma anche piccolo. Non è il calcolo. Pronto? Sì, pronto. Oh, porca miseria, ho chiuso il telefono. Oh, mannaggia.
5: Pronto?
0: Sì, ho chiuso il telefono alla signora che stava parlando prima. Pronto?
5: Massimiliano,
0: vai Massimiliano, che ritento di ricollegarmi, dimmi.
5: Allora, può essere grande o piccolo?
0: Sì.
5: La somma?
0: Niente, non è neanche la somma, niente. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Niente, ho combinato un pasticcio. Sentiamo un po', pronto? Mi sente?
5: Cristian da Gallipoli.
0: Ecco, vai Cristian, forza.
5: Si abbassa ma non si piega.
0: Si abbassa ma non si piega.
5: La radio.
0: La radio, non è la radio, no, ciao. Radio Skylab, pronto?
8: Buongiorno, sono Giulio da Casarano.
0: Forza.
8: L'ultimo indovinello, quello.
0: L'ultimo indovinello è: non mi vedi, ma sono importantissimo per te.
8: L'angelo custode.
0: L'angelo custode, no. Mi dispiace Giulio, ciao. Non mi vedi, ma sono importante per te.

0: siete più fortunati. Eccola qua, forse riesco, vediamo. Eccoci qua, pronto, si impalla ogni tanto sul telefono. Sì, pronto, qua. Sì.
1: Mariella Palabra.
0: Vai.
1: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
1: Il problema.
0: Può essere grande o piccolo, il problema già detto, non è il problema, no. Niente, ciao. Pronto, ma anche il problema ha a che fare un po' con questa nostra risposta. Pronto, perché un problema è fatto da questa cosa che può essere grande o piccola. Pronto.
2: Buongiorno, sono sempre Giulia.
0: Vai.
2: Non mi vedi, ma sono importantissimo per te.
0: Sì.
2: E il cuore.
0: Non è il cuore, no, mi dispiace. Pronto, niente. Pronto?
3: L'ossigeno.
0: Chi sei tu?
3: Maria, di Galatone.
0: Da Galatone, come ti chiami?
3: Ah.
0: Come? Come ti chiami?
3: Ludovica.
0: Come ti chiami? Cara amica di Galatone, come ti chiami?
3: Ludovica.
0: Ludovica, scusami Ludovica, non ti sentivo Ludovica. Dimmi tutto allora.
3: L'ossigeno.
0: L'ossigeno, non è l'ossigeno, cara Ludovica di Galatone, mi dispiace. Saluti di tenta, mi raccomando. Ciao, ti mando un saluto. Ludovica, ciao. Saluti a Galatone, andiamo avanti. Pronto? Chi ci chiama sull'altra linea? Pronto?
4: Massimo Galaga.
0: Vai.
4: Massimo Galaga. Allora, non mi vedi, ma sono importante per te.
0: Sì.
4: Il respiro?
0: Il respiro, non è il respiro, no. Niente. Okay. Non mi vedi, ma sono importante per te. Non è il respiro. Può essere grande o piccolo, stavo dicendo che il problema, nel problema c'è cioè questa cosa che poi può essere grande o piccola, no? Un problema grande ha una cosa grande, un problema piccolo è una cosa piccola, insomma. Pronto? Mi metto un po' fuori strada a volte, dite la verità, vero? 328 55 92 714, pronto? Pronto? Chi sei?
5: Antonio da Cutrofiano.
0: Antonio da Cutrofiano, il...
5: L'amore.
0: L'amore, caro amico di Cutrofiano. Non è neanche l'amore, mi dispiace. Saluti a Cutrofiano, ciao di tenta, mi raccomando. Ciao, ciao, ciao, ciao. Non è neanche l'amore. Mettiamo su chi chiama ancora. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Ecco, pronto.
4: Ma signora,
0: vai.
4: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
4: Il guaio?
0: Il guaio no, niente, ciao, pronto.
1: Preciso da Bagnolo.
0: Forza.
1: Essere grande o piccolo?
0: Il dubbio può essere grande o piccolo, non è neanche il dubbio, no, mi dispiace, ciao. Forse che ci arriviamo, però ci stiamo avvicinando, pronto? Oh porca miseria, con sto errore che mi fa sto telefono. Mannaggia, ma mi arrabbio, mi arrabbio. Niente, non riesco a rispondere, non so come. Intanto, vediamo, chiudo. Mi spiace chiudere il telefono in faccia, però non so come mai ogni tanto sul telefono. Ma bisognerà cambiarlo. Pronto?
6: Ragazzi,
0: sentiamo, vai.
6: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
6: Il conteggio?
0: Il conteggio, non è neanche il conteggio, no. Mi dispiace, dai, ciao. Può essere grande o piccolo? Per aiutarvi vi ho detto che c'è un problema, appunto, e ci sono. Nel problema, pronto?
1: Il risultato
0: del problema potrebbe essere, ecco, intendiamola così, il problema può avere un risultato grande o piccolo, non è proprio il risultato, però è un'altra cosa, va bene? Ciao! Non è il risultato che potrebbe essere grande o piccolo per risolvere il problema, ma quest'altra cosa che può essere grande o piccola. Può essere grande o piccolo? 328 55 92 714. Pronto?
7: Buongiorno, sono Giulio, sempre da Catania.
0: Forza!
7: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
7: Il totale.
0: Il?
7: Totale.
0: Totale, no, niente, niente, niente, ciao. Non mi vedi, ma sono importante per te, perché mi custodisci. Non mi vedi, ma sono importante per te. 328 55 92 714. Pronto?
8: Buongiorno.
0: Buongiorno. Chi mi chiama?
8: Io sono Immacolata
0: da Vetrana. Immacolata da Vetrana, Immacolata. Buongiorno Immacolata, dimmi tutto. A quale quiz vuoi rispondere?
8: Può essere grande e piccolo.
0: Sì.
8: Il valore.
0: Il valore. Non è il valore, però dai che ci arriviamo, va bene Immacolata?
8: Va bene, grazie.
0: Saluta da Vetrana, ciao ciao ciao ciao. Pronto Radio Skylab, pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Io sono Serena da Calimera.
0: Serena da Calimera, Serena, io ero Serena. Lo sai sta canzone? No. Non la conosci, no. È una vecchia canzone. Serena, io ero Serena. Qualche volta la faccio ascoltare. Va bene, Serena di Calimera, dai, dimmi tutto.
9: Il numero.
0: Come, quale numero?
9: Un numero, può essere grande o piccolo.
0: Ah, può essere grande o piccolo il numero. È già detto, mi sembra, il numero. Non è però il numero, mi dispiace. Cara amica di Calimera, ritenta, però mi raccomando, ok?
9: Grazie.
0: Saluti a Calimera, ciao.

0: può essere grande o piccolo. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono sempre Immacolata di Avetrana.
0: Immacolata da Avetrana, porta da Calimera a Avetrana, vai!
1: Sì, può essere grande o piccolo, sì. Il debito?
0: Il debito, quello è meglio che sia piccolo, no, non è quello.
1: Beh, sì.
0: Mi dispiace. Ciao, saluti da Avetrana, ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Radio Skylab, pronto?
2: Aiuto da Bagnolo.
0: Sentiamo.
2: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
2: Il voto.
0: Il voto, niente, niente, ciao. Pronto?
3: Ma ragazzi, non
0: mi... Forza.
3: Può essere grande ma anche piccolo.
0: Sì.
3: Il prodotto.
0: Il prodotto, niente, niente. Ciao, pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Maria da Palabra.
0: Forza.
2: L'operazione.
0: L'operazione, no, niente, niente, niente, ciao. Sentiamo chi ci chiama intanto sull'altra linea, pronto?
4: Pronto, sono Luna di Cutrofiano.
0: Chi sei?
4: Luna di Cutrofiano.
0: Da Cutrofiano, dimmi.
4: E il conto in banca può essere grande o piccolo?
0: Come ti chiami tu?
4: Luna di Cutrofiano.
0: Ah, Luna da Cutrofiano, può essere grande o piccolo? Il...
4: Conto in banca,
0: no, no, non è quello neanche, no. Mi dispiace. Saluti a Cutrofiano Luna, ciao, ciao, ciao, bella, ciao. Pronto, chi ci chiama sull'altra linea, pronto?
5: Ciao, sono Giulio da Casarara.
0: Forza.
5: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
5: L'errore.
0: L'errore, niente, neanche l'errore. Ciao. Pronto. Forza.
2: Grande o piccolo? Il sì. Danno.
0: Il...
2: Danno,
0: neanche il danno, lo so, ci sono molte risposte. Io sto cercando di indirizzarvi verso questa cosa, che c'è un problema, e il problema può essere, diciamo così, dato dalla nostra risposta, che può essere grande o piccolo. Quindi il problema diventa grande se questa cosa è grande, diventa piccolo se questa cosa è piccola. Insomma, beh, cerco di aiutarvi, non so se poi vi confondo proprio. C'è l'errore, qui devo chiudere sto telefono, oggi lo ammazzo. Che mi fa chiudere il telefono in faccia alle persone. Pronto? Quindi perdonatemi se vi chiudo il telefono qualche volta. Pronto? Sentiamo?
6: Massimiliano.
0: Sì, un attimo, se no qua oggi non ci capisco più niente neanche io. Aspetti un attimo, vediamo un po'. Pronto? Pronto?
4: Cutrofiano, pronto?
0: Chi sei?
4: Sono sempre Luna.
0: Ah, Luna da Cutrofiano, dimmi Luna, vai.
4: Il figlio può essere grande o piccolo?
0: Il figlio può essere grande o piccolo, ma non è neanche il figlio, mi dispiace. Vabbè. Saluti, ciao Luna, ciao, ciao, ciao, pronto, sentiamo chi ci chiama, pronto, pronto, Massimiliano, vai, vai.
6: Allora, grande o piccolo?
0: Sì.
6: L'errore?
0: L'errore, neanche l'errore, perché se l'errore è grande o piccolo, il problema può essere grande o piccolo, ecco, intendiamola così, ma non è l'errore, va bene?
6: Va bene, okay.
0: Ciao, ciao, ciao. Radio Skylab, pronto?
3: Ragazzi, la mattina.
0: Sentiamo, forza!
3: Non mi vedi, ma sono importantissima per te.
0: Non mi vedi, ma sono importante per te. Altro quiz, dai.
3: L'anima.
0: L'anima. Sei sulla buona strada, ciao. Sei sulla buona strada. Vi sto aiutando oggi, però non so come mai non riuscito ad indovinarmi. Pronto?
2: Hai detto da Bagnolo, forza, può essere grande o piccolo?
0: Sì.
2: Il costo.
0: Il costo, non è il costo, no, ciao.
7: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar. Via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
0: Siamo al rush finale, siamo al rush finale, pronto?
5: Sono sempre Giulia da Casarano.
0: Forza, dai! Allora,
5: può
0: non mi
5: vedi. Grande o piccolo?
0: Può essere grande o piccolo, dai, forza.
5: L'interesse.
0: L'interesse, neanche, niente, niente, mi dispiace, ciao. Radio Skylab, pronto? 328-55-92-714, lascio finale per vincere questo bel televisore 50 pollici, vai.
5: Maria Capra.
0: Forza.
5: La mente.
0: La mente, niente, non è neanche la mente, mi dispiace, pronto.
8: Ragazzi da mattino.
0: Sentiamo, dai.
8: Non mi vedi, ma sono importantissimo per
0: non
8: te.
0: Non mi vedi, ma sono importante per te, dai.
8: Lo spirito.
0: Lo spirito. Dai che ci avviciniamo molto, dai, ci avviciniamo molto. Non mi vedi, ma sono importante per te. Non è lo spirito però. Ciao. Dai che ci avviciniamo. Pronto.
5: Antonietta da
0: Bagnolo. Dai, forza, da Bagnolo del Salento, vai.
5: Può essere grande o piccolo.
0: Sì.
5: Il ritardo
0: neanche.
5: Marco.
0: Niente.

0: 55 92 700 siamo in parlamento agli sgoccioli. È rimasto anche si abbassa ma non si piega, si abbassa ma non si piega. Pronto, si abbassa ma non si piega, pronto? Pronto, mi senti? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Buongiorno, sono Giulia da Cantano.
0: Forza!
1: Non mi vedi, ma sono molto importante.
0: Non mi vedi, ma sono importante per te. Dai.
1: La coscienza.
0: La coscienza. Siamo vicini, stiamo andando bene. Dai che ce la facciamo, risolviamo almeno questo oggi. Dai, forza, ciao. Non è la coscienza però, non mi vedi, ma sono importante per te. Pronto.
2: La signora.
0: Dai.
2: Non mi vedi, ma sono importante.
0: Sì.
2: La memoria?
0: Neanche la memoria, niente, ciao. Dai che ci arriviamo però. Non mi vedi, ma sono importante per te. E poi può essere grande o piccolo, può essere grande o piccolo, può essere grande o piccolo. Pronto?
3: Può essere grande o piccolo.
0: Sì. Dai.
3: Il rischio.
0: Il rischio. Brava. Però no, non è il rischio. Nel senso che potrebbe andare bene. Pronto?
1: Buongiorno, sono Giulio da Caserano.
0: Dai.
1: Non mi vedi, ma sono importante per
0: sì.
1: te.
0: Sì.
1: Pensiero.
0: Il pensiero, neanche il pensiero, no. Ciao, però ci siamo avvicinati molto, dai, ciao. Dobbiamo chiudere però dobbiamo chiudere. Sono 12:35, non me ne ero neanche accorto. Siamo fuori tempo massimo. Dai. Dai, ci sentiamo domenica prossima poi, dai, pronto?
1: Buongiorno, sono Giulio da Castello.
0: Dai, dai, forza, forza.
1: Non mi vedi, ma sono molto importante
0: sì.
1: per te. Il rischio.
0: Il rischio, già detto il rischio, dai, ciao, niente. Non mi vedi, ma sono importante per te. Non mi vedi, ma sono importante per te. Pronto? Dai, dai.
3: Da Bagnolo,
0: forza.
3: Può essere grande o piccolo, il peso.
0: Il peso può essere grande o piccolo. No, niente, ciao. Può essere grande o piccolo. E il problema può essere grande o piccolo. Dipende anche da questa cosa che abbiamo come risposta noi. Pronto?
2: Massimo Draghi.
0: Dai.
2: Può essere grande o piccolo.
0: Sì.
2: Il giudizio?
0: Il giudizio, no, niente, no. Mi spiace molto. Radio Skylab, pronto, rush finale, dobbiamo chiudere, pronto.
4: Ma ragazzi, da
0: dai.
4: Non mi vedi, ma sono importantissimo per
0: sì.
4: te. L'intelletto.
0: L'intelletto, no, niente, niente, pronto.
5: Ciao, Anna Maria da Manduria.
0: Da Manduria, Anna Maria da Manduria, forza Anna Maria.
5: Sì, non mi vedi, ma sono importante per te, il karma.
0: Il
5: karma.
0: Il karma. Cara amica di Manduria, non è il karma, mannaggia, mi dispiace. Ritenta, mi raccomando. Va. Ciao, ciao, ciao. Saluti a Manduria. Radio Skylab, pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
6: Cristian da Gallipoli.
0: Forza, dai.
6: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
6: Il quesito.
0: Il quesito, neanche il quesito, mannaggia. Ciao. Ciao. È il quesito, può essere grande o piccolo il problema. Dai, una cosa collegata al problema, pronto?
7: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
7: No, scusami, è l'altra.
0: L'altra, quale?
7: Non mi vedi, ma sono importante.
0: Ah, non mi vedi, ma sono importante per te. Dai, vai.
7: La vita.
0: Da dove chiami tu?
7: Luna da Cutrofiano.
0: Da Cutrofiano. La vita può essere, non mi vedi, ma sono importante per te. Non è la vita, è una cosa che ha a che fare con la nostra vita, chiaramente, ma non è la vita. Saluti Luna di Cutrofiano, ciao. Pronto?
1: Sono Giulio da Casarano.
0: Dai.
1: Non mi vedi, ma sono molto importante per te.
0: Sì.
1: Il giudizio.
0: Niente, neanche il giudizio, no. Ciao, porca miseriaccia cupaccia. Pronto? Dai.
2: Questo è grande o piccolo?
0: Sì.
2: L'intoppo?
0: L'intoppo, neanche l'intoppo, niente. Ciao, Radio Skylab 328 55 92 714 328 55 92 714, vai, pronto?
4: Ragazzi, la maggior
0: dai.
4: Questo è grande, ma anche piccolo.
0: Sì.
4: L'esito?
0: Dipende dal problema, l'esito, no, no, niente, no, neanche l'esito, ciao, pronto? Dai.
3: Può essere grande o piccolo?
0: Sì.
3: L'ostacolo
0: neanche. Beh, stop per oggi, ci sentiamo domenica prossima, dai. Mi raccomando, ascoltate Radio Skylab quando potete. E un grande abbraccio, un grande augurio a tutte le mamme, che so che sono moltissime ad ascoltare Radio Skylab. Signore, tanti auguri.

0: tutti, ultimissima telefonata proprio, dai, pronto, proprio in estremis, in estremis. Vai, vai, vai, forza, dai, dai.
1: Ma sono importante per te.
0: Sì, dai, dai, dimmi.
1: Il futuro.
0: Che cosa?
1: Il futuro.
0: Niente, mi dispiace proprio. Ciao, ciao, niente. Ciao, ciao, pubblicità, ci sentiamo domenica prossima.
2: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale. Tenuta La Baronessa è la scelta giusta per ricorrenze, banchetti, feste private e anniversari. Ampie sale interne, un grande parco e una splendida piscina fanno da cornice a eventi unici e riservati. Un contesto autentico dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
3: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
4: Non ti sopporto più, davvero! Davvero.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. They say an end can be a start, feels like a

0: Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Skylab. Con Skylab ogni giornata ha un

0: domenica.
1: Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Spengo.

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: tu.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il disco lancio della settimana.

momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

e i grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

tre per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. Tre per te. Tre canzoni che piacciono a te.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Eccoci qua. Eccoci qua.
1: Bentornato.
0: Grazie, grazie. Purtroppo gli impegni ci gravano in questo periodo. Siamo in un periodo pieno di lavoro e quindi mio malgrado devo assentarmi, insomma, ecco. E c'è un augurio particolare da fare oggi, no?
1: Oggi facciamo. Oggi gli auguri vanno in particolar modo
0: a tutte
1: le mamme,
0: come anche dice, quelle che non ci sono purtroppo,
1: come dice il proverbio, se non c'erano bisognerebbe inventarle, no?
0: E guarda, in merito a questo ci sono delle mamme celebri che sono un'icona di questo genere che è appunto la maternità, che sono Michelle Obama, Beyoncé, Jennifer Lopez, Chiara Ferragni e Victoria Beckham. Sono quelle mamme che hanno saputo conciliare famiglia e lavoro e quindi sono diventate icone di una maternità,
1: icone mondiale di una maternità, certo, insomma, certo. Vabbè, noi ripeto, ribadiamo auguri a tutte voi mamme che vi date tanto da fare a crescere i pargoletti, diciamo, no? A darvi,
0: che tanto ci sopportano
1: vabbè, comunque tanti auguroni a tutte le mamme. Siamo qua, sono le 15:10 con Albi DJ e Tony Caputo in diretta a Radio Skylab, come tutte le domeniche. Oggi parleremo un po' di vari temi, no?
0: Non parleremo sicuramente di mamme, perché quello lo lasciamo ormai alla giornata che sta andando, ma parleremo di animali domestici.
1: Ecco, infatti ce l'hanno anche chiesto un paio di volte.
0: Arriva
1: perché
0: l'estate,
1: non toccare questo argomento.

0: dicevano, provate un po' a dire un po' su qualcosa, sì, sì, perché sì. sono d'altronde i nostri amici comuni, certo, no? Che certo, si trovano certo. in casa, li troviamo dappertutto, quindi.
1: E siccome d'estate, come al solito, iniziano gli abbandoni a sprombattuto,
0: ecco,
1: allora
0: ecco,
1: a questo
0: sì.
1: punto ecco, sarebbe sì. bene dare qualche consiglio per poter fare in modo che anche questi nostri amici possano vivere un'estate serena.
0: Ecco, noi siamo qua anche per questo, ma non solo, lo sapete, no? Potete scrivere, potete mandare i vostri messaggi, il nostro numero di telefono 328-5592714, se avete richieste in particolar modo, se volete un po' parlare della giornata di oggi, che è un po' così, no? Anche il tempo un po' pazzarello, vero Albi?
1: Guarda, stamattina è uscito da casa, piovigginava.
0: Poi esce il sole.
1: Poi il sole e stasera rimettiamo il cappotto.
0: Rimettiamo il cappotto. È una stagione un po' così, vero Albi?
1: Diciamo
0: per
1: che,
0: essere maggio, dico.
1: Sì, sì, diciamo che quello che è stato due anni fa non è adesso.
0: Infatti,
1: anni fa noi a maggio avevamo stavamo già in piena afa e quindi si facevano già i bagni, non che non se ne facciano, perché qualche passarello è già
0: partito. L'acqua non è proprio ideale, sarebbe,
1: però insomma speriamo che inizi presto la stagione. Via,
0: vabbè, diamo il via alla stagione, noi diamo il via al nostro programma domenicale, appunto come tutte le domeniche, fino alle ore più o meno 17. Vi aspettiamo con tanta bella musica.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, Radio

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Luciano Ligabue con Elisa. Volente o nolente?
1: Volente o nolente, se andate in vacanza cercate di portarvi il vostro pet e cercate soprattutto delle strutture che i pet li accettano, quindi cani, gatti, non portate in giro piragna, tartarughe.
0: Questo è un consiglio che vi diamo, perché i piragna mordono e fanno male, insomma.
1: Scherzi a parte, mi raccomando, cercate di tenerli con voi, fanno sempre comunque parte della famiglia, perché abbandonarli è un atto molto crudele.
0: Caro Albi.
2: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: quanto vi apprezziamo. Abbiamo scelto noi questa canzone di James Blunt, You Are Beautiful. Sei perché, bellissima mamma,
1: perché siete tutte bellissime,
0: appunto,
1: tutte.
0: Noi siamo l'eccezione, no,
1: perché, nessuna esclusa,
0: no, perché anche perché questo periodo si usa molto quello di Bennato,
1: certo,
0: diciamo,
1: certo,
0: però secondo
1: certo.
0: me questa qua dice un po' certo. la verità, diciamo, per quanto è bella, no, questa
1: sì,
0: canzone
1: sì, sì, sì, sì.
0: Quindi la dedichiamo da parte nostra, da parte dello staff, a voi tutte mamme in questa giornata
1: particolare. E un bacio fin lassù.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Radio Skylab.
4: Disco music e grandi successi. Questo è il pomeriggio di Radio Skylab.

0: tu torni al tuo paese?
1: Io torno al mio paese. No, non mi avevi, non mi avevi aperto il microfono, discreto.
0: No.
1: E io torno al mio paese, io ci sono al mio paese, quindi che ci torno a fare?
0: Ci stai al tuo paese?
1: Ci sto sempre, noi ci siamo sempre, quest'estate vivremo in, al pieno i nostri paesi, che sono tutti vicino al mare, quindi ci godiamo il mare, insomma.
0: Ma più o meno, dai. Serena Brancale.

0: Mark Anthony, il re della salsa.
1: Stiamo già iniziando a istigare per le musiche estive, stiamo già iniziando a preparare i costumi per andare a fare a ballare zumba,
0: i balletti latini, i balletti latini.
1: Sì, ci siamo.
0: Forza.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
4: Il disco rilancio.

0: bello a quest'ora ascoltare Pino Daniele, eh?
1: E poi lui è stato fautore, non si è attaccato alla lingua, fautore del blues, del jazz, è stato quello che ha portato la musica italiana attraverso questi generi musicali. E purtroppo, come tutti gli artisti spettacolari e bravi, l'abbiamo perso pure presto.
0: Va bene, l'abbiamo ricordato con questa bella canzone. D'altronde le sue sono tutte belle. Pigro lo dedichiamo ad Andrea di Melissano, perché
1: ciao Andrea,
0: lui è in effetti un po' pigro.

vanno fuori per suonare, che sono in giro con il personale. A volte non mi prende il cellulare, ti scrivo.

0: Naturalmente al nostro numero di telefono stanno arrivando le vostre richieste. Questa era il nipote Giovanni che lo dedicava alla nonna Enza, alla sua mamma e soprattutto a tutte le mamme. La canzone è bella, e Io Mamma è quella di Coez, quindi.
1: Oh, bene, e allora molto brevemente torniamo al discorso degli animaletti e mi raccomando, guinzaglio, microchip e teneteli sempre sott'occhio, non si sa mai cosa può succedere.
0: Consigli per l'estate che sta arrivando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: che ogni tanto rispolveriamo questi grandi successi. Questa è una canzone che è da tanto che non sentivo,
1: che poi,
0: questa di Micca.
1: Poi comunque tanto da rispolverare non ci sono, perché questi vengono ormai riproposti, visto che di fantasie musicali ce ne sono poche in
0: è
1: questo
0: vero,
1: periodo,
0: è vero.
1: E vengono riproposti molto spesso, remixati, rifatti.
0: È
1: ma
0: vero,
1: comunque
0: mancano proprio le idee, le belle cose non si fanno
1: io
0: più.
1: Io sto notando anche dalla TV, ti propinano tutto l'anno tutto quello che hanno fatto per 10 anni consecutivi, cioè praticamente fantasia zero.
0: Relax Micca.
2: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
3: Disco Music, grandi successi. È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: successo dell'anno scorso di Mr. Rain, questo ragazzo che ha avuto il grande successo, bello, quello supereroe.
1: Io lo stavo cantando.
0: Te la ricordi quella supereroe bellissima? Anche sì, questa sì. È un po' particolare, Mr. Rain, eh?
1: Sì.
0: Quindi sta facendo cose un po' carine, belle.
1: Vedremo cosa sfornerà di nuovo, se ci sarà qualcosa di nuovo.
0: Vediamo.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: In novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: voce, questa
1: la Alicia
0: di Alicia,
1: c'è sempre
0: Alicia Keys,
1: bella, sempre una bella voce. Un consiglio: quando andate in giro con i vostri pet, mi raccomando, portate un bastoncino, non si sa mai che ci siano serpentini, però teneteli lontani, non vi fate avvicinare, lasciateli stare.
0: Avete capito? Consiglio di Albi.
2: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

0: ci scusiamo per prima, no? Perché sì, è successo quel mix, diciamo.
1: È stato un salto, ma ci ha regalato gli Uberphonic, che nel 95 si sono messi insieme e hanno fatto,
0: beh, una bella canzone,
1: hanno fatto
0: questa,
1: tanti
0: dai.
1: Bei pezzi, tra cui questa che...
0: anche la sua voce, no? È bellissima,
1: certo, la sua è
0: soprattutto da quella carica, no? Esatto, vabbè, comunque esatto. Sono in topi che succedono, Albi, siamo
1: il bello della diretta,
0: il bello della diretta. Questa era Mad About You, Uberphonic. Siete in diretta su Radio Skylab.
2: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 564 944. Studio Dentistico Vita, anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita.
3: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi: i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Radio Skylab, più la senti, più

0: caso in cui tutto.
1: Questa bella canzone di Neffa, passione.
2: E ti culla quasi quando la ascolti.
1: Tu c'hai passione, Albi?
2: Abbastanza, ne ho tante di passioni.
1: E pazienza anche.
2: E pazienza da vendere, soprattutto per il mestiere che faccio. Faccio il fotografo, che si sappia.
3: Sono le 16 in punto.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Per un attimo mi sembrava di stare nella Bollywood, sai, no? Quei film indiani in cui a un certo punto
1: infatti.
0: Finisce e ballano tutti insieme.
1: E ballano tutti, sì, è un po' stile suo, no? Inglese, irlandese, insomma, questa canzone di Ed Sheeran che ne ha fatta pure di strada, con certi pieni, quella famosa Perfect che poi ha cantato anche con Andrea Bocelli. È praticamente è bravo, lui è bravo, non c'è niente da dire, è molto bravo.
0: Beh, dai, la prossima ti do la chicca, alla prossima.
1: 16:03 in diretta con Radio Skylab.
2: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
3: 328 55 92 714.

0: tiene su uscita. Ah. Tra Whitney Houston, nonostante non ci sia più, tiene su uscita.
1: One moment in time, un momento solo di tempo. Whitney Houston ha dedicato alla mia Margot.
2: Grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Gli uomini cambiano secondo te, Albi?
1: Dipende dalle situazioni, dipende da che cosa. Ci sono dei cambiamenti nella vita, ci sono dei cambiamenti che
0: però
1: fanno
0: se ne
1: parte
0: sentono tante
1: personale.
0: Ultimamente, no?
1: Sì, diciamo che stiamo andando in peggio, è una buona peggio. Cosa. Insomma.
0: Questa la cantava Marco Mengoni, una delle sue più belle del suo repertorio, che lui si sta godendo i suoi soldi praticamente adesso. Cambia un uomo.
2: Sogni un'estate perfetta. Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: e poi un altro. Un Casio tremoto e un casco integralo, mamma mamma.
1: Ci chiediamo.
2: Ma questo è stato un bel tormentone qualche tempo fa.
1: Ma ritornerà sicuramente, come è tornato adesso il sole, sto vedendo.
2: Va bene.
1: E un consiglio che vi do, mi raccomando, quando portate con voi il vostro pet, cercate di portargli dietro i suoi giocattolini e soprattutto idratatelo sempre.
2: Che umanità, che umanità.

0: tue icone.
1: Sono un duetto di eccezione che praticamente ha fatto della sua musica sia amore sia contestazione, se vogliamo.
0: È bella l'accoppiata.
1: Sì.
0: Perciò l'ho selezionata questa canzone, sì, perché sì, è sì. L'accoppiata è veramente bella. Stiamo parlando di Umberto Tozzi e Marco Masini, per chi non l'avrebbe capito.
1: Sono menestrelli dell'amore.
0: Dell'amore, con questa bella canzone, ma proprio fine, diciamo, no?
1: Sì.
0: Ti vorrei.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio.

0: Just the way you are.
1: Ci siamo andati al romanticismo oggi, come va?
0: No, tu non li ricordi, perché tu sei
1: io li ricordo,
0: li ricordi questi lenti, sì?
1: Guarda che abbiamo un certo annetto e abbiamo anche qualche capellino bianco.
0: Questo era un grande classicone, certo, di questo signore, certo, certo, che adoro tantissimo, quale Billy Joel.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
5: Per informazioni 320 82 15 519
3: su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: quando si dice la sorte, no? Purtroppo il nostro caro Phil, che è stato anche un grande batterista dei Genesis, ha avuto questa neuropatia che non gli permette di suonare la batteria.
1: Cioè,
0: una persona che per tutta la vita ha suonato la batteria arriva alla vecchiaia, che ha l'unica passione, e non può farlo.
1: Lo abbiamo ricordato perché è un pezzo che amiamo tantissimo. In the Air Tonight, Phil Collins.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: quasi che ce l'andiamo a Cuba stanno, va?
1: Ma insomma non è il periodo migliore,
0: è il periodo buono, no?
1: Per viaggiare, no, proprio caro Albi, per viaggiare rimaniamo qua,
0: che allora ce la portiamo qua Cuba, ecco. E ci portiamo qua queste sonorità bellissime che ci fanno anche un po' sentire il profumo del Salento, no?
1: E del mare soprattutto, del una mare. Canzone di Ida con H7 si chiama Santa, cioè per farti santa, boh.
2: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo. Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La vita è adesso e viviamocela questa vita che è adesso.
1: Sì, sicuramente. Questa è una richiesta al 3285592714 da parte di Anna Rita di Casarano, che salutiamo con un grosso bacio. Una bella giornata, Anna Rita.
0: Oh, e l'ultima chicca prima di andare verso la fine del programma, mi raccomando, pettinate i vostri pet, dategli gli antiparassitari, perché d'estate non si capisce niente con tutto quello che gira.
1: Eh beh, sai, con quello che gira. Comunque, mi raccomando, datevi da fare, dai.
2: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta La Baronessa.

0: luogo dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
4: Skylab.

0: questo tipo, caro Albi, è come Remina, quello che tocca trasforma in oro, sì, Bob Sinclair. Guarda, sì, dove è andato, sì, a ficcarsi.
1: Bob Sinclair ha scelto anche la grande voce della sua
0: originale, originale,
1: che tra l'altro è stata eletta tra le voci più belle, assolute, più preziose del panorama musicale. Anche perché sono poche ad imitarlo. Anche quella nuova dei Mattia Bazzar non è che sia brava, ma non, vabbè, è lei. Non,
0: vabbè,
1: è lei.
0: Comunque, l'abbiamo riascoltata. Bob Sinclair remix dei Mattia Bazzar.
2: Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Helley.
1: Bah, non ho capito niente, però Helley sembra un po' la musica di Snoop Dogg, no?
0: Più o meno, sì.
1: 16:51, siamo alla fine, caro Aldi.
0: Allora, noi ci salutiamo, sicuramente ci sentiremo, ci risentiremo domenica prossima.
1: Domenica prossima,
0: sperando
1: stesso
0: che non ci siano varianti. Tanto comunque c'è sempre il nostro caro Tony che ci rallegra con la sua musica. Io tornerò sicuramente con qualche chicca particolare, magari con qualche curiosità, chi lo sa. E intanto niente, vi salutiamo,
1: rinnoviamo gli auguri a tutte le mamme, perché è stata oggi la loro festa, quindi tantissimi auguri a tutti voi e noi ci risentiamo,
0: andate a passeggiare che è uscito il sole,
1: domenica prossima.
0: Ciao.
2: Radio Skylab, disco music e classici internazionali, il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Sky.
2: Radio Skylab, tutti successi gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tra

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
0: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab, più la senti, più ti piace.

Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva a computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392 79 16 658 o 340 75 64 944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi, c'è vita. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: G-Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: Sorridere è vivere meglio. Allo studio dentistico Vita di Taviano ci prendiamo cura del tuo sorriso e del tuo benessere. Implantologia dentale mini-invasiva computer guidata. Apparecchi invisibili per raddrizzare i denti. Sbiancamento dentale e trattamenti estetici come filler labbra e viso e botox viso. Direttore sanitario, dottor Vito D'Argento. Piazza Matteotti 6 a Taviano. Telefono 392-7916-658 o 340-7564-944. Studio Dentistico Vita. Anche su Facebook, Instagram e TikTok. Sorridi. C'è vita!
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.
1: C'è qualcosa che non va, per essere seduto.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: dove immergersi in atmosfere intense e suggestive nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile chiama ai numeri 351 57 01 454 339 33 76 003.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19 in punto.

0: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Business.
1: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facile.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Suoniamo la musica più bella di sempre, quella che ti fa sognare, emozionare. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.
2: Sono tutti

0: energia.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Be happy.
1: I'm not worried.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Il disco rilancio.

0: Hai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
2: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. E mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Cerchi un luogo immerso nel verde dove festeggiare un momento speciale? Tenuta la Baronessa.

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta La Baronessa, a Tuglie, al chilometro 1, sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50

Skylab Collection, i successi senza tempo.

0: sito.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio

Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 20 e 4 minuti.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: 50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Radio Skylab, vera passione musicale.
2: Poi sei scontato l'offerta di video perché qui ci sono più libri.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Golden Boy, yeah.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: autentico, dove immergersi in atmosfere intense e suggestive, nella più classica tradizione salentina. Tenuta la Baronessa, a Tuglie al chilometro 1 sulla strada provinciale Alessio Tuglie. Per una festa davvero indimenticabile, chiama ai numeri 351 5701 454 339 3376 003.
1: Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold. Dimmi

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente. Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym, vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: baby, I'm a fireball.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
2: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Ciao!
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Tu me partiste il corazón,
2: Maluma baby.
1: Pero mi amor no hay problema, no, no.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.